Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Ch